chiedono, tutti mi vogliono, dove ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrocca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi chiedo, mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrocca, presto la barba, presto mi chiedo, ehi, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

Fortuna, te fortuna mancherà. A buon figlio, la brava, bravissima. A buon figlio, la brava, bravissima. A te fortuna, te fortuna.